Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 28 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30, ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda Gaza, resilienza e umanità nella fame e curiosità utili. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie del giorno di venerdì 28 agosto a cura della redazione italiana TRT. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Mohsin Rezai ha dichiarato che l'Iran ha preparato un elenco di condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz dopo che i mediatori di Pakistan e Qatar avevano chiesto a Teheran di definire le proprie condizioni. Rezai ha precisato che tra queste condizioni figura anche la fine della guerra regionale. Rezai ha inoltre affermato che l'Iran ha raggiunto un'intesa con l'Oman per l'istituzione di un corridoio marittimo attraverso lo stretto, il cui tracciato attraversa in alcuni tratti le acque territoriali dell'Oman e in altri quelle iraniane. In un'intervista rilasciata alla televisione libanese Al-Manar, Rezai ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti accettassero le condizioni dell'Iran, le navi utilizzerebbero un canale centrale prestabilito. La più potente lobby filo-israeliana degli Stati Uniti, AIPAC, ha convogliato decine di milioni di dollari nelle competizioni elettorali in tutto il paese attraverso il suo principale strumento di spesa elettorale, United Democracy Project, e il cosiddetto Super PAC, autorizzato a spendere somme illimitate di denaro con l'obiettivo di influenzare le elezioni. Ha speso 54 milioni di dollari nelle elezioni per il Congresso, secondo Open Secrets, organizzazione che monitora il finanziamento delle campagne elettorali. L'enorme capacità finanziaria messa in campo evidenzia la perdurante influenza di AIPAC a Washington, ma anche il crescente malcontento nei confronti della politica statunitense verso Israele e del ruolo dei gruppi di interesse facoltosi nelle elezioni americane. Secondo quanto riferito dal sito di informazione Axios, l'amministrazione del presidente Donald Trump sta conducendo colloqui con il governo ad interim del Venezuela sulla possibilità che gli Stati Uniti acquisiscano una partecipazione nella proprietà delle ingenti risorse petrolifere del paese, secondo quanto riportato sulla base delle informazioni fornite.

0: da due funzionari statunitensi rimasti anonimi, i negoziati riguardano più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi che complessivamente dispongono di 90 miliardi di barili di riserve accertate. Si tratta di una quantità pari a circa un terzo delle riserve accertate complessive dal Venezuela, stimate in 300 miliardi di barili. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale siriana Sana, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha nominato come consigliere Mazlum Abdi, ex leader delle SDF, guidate dall'organizzazione terroristica YPG. Sana ha riferito che al-Shara ha nominato Abdi alla carica di consigliere della presidenza con un decreto emanato giovedì. Abdi aveva annunciato lo scioglimento dell'organizzazione terroristica durante una conferenza stampa tenuta il 25 agosto. Secondo quanto riferito dal Guardian, un falso sito web filo-israeliano denominato Hanover Institute for Policy, che opera sotto il nome di un think tank inesistente, ha pubblicato oltre 560.000 parole nell'arco di 9 giorni, in quello che appare essere un tentativo di influenzare il modo in cui i chatbot di intelligenza artificiale affrontano le questioni legate a Israele. I contenuti pubblicati sul sito su temi quali i prigionieri palestinesi, i crimini di guerra commessi da Israele e l'uso della fame come arma contro i palestinesi nella striscia di Gaza vengono presentati come ricerche imparziali. Tuttavia, il sito non sembra aver alcuna personalità giuridica riconoscibile, un indirizzo fisico, dipendenti identificabili per nome e o articoli firmati. Le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Salve a tutti coloro che si incontrano su questa frequenza. Nel nostro viaggio oggi rivolgiamo la nostra rotta verso le storiche vie commerciali dell'Anatolia che per secoli hanno collegato l'Oriente e l'Occidente. I caravanserragli e selciuguidi sorti lungo queste vie non erano soltanto strutture destinate all'alloggio dei viaggiatori, ma rappresentavano anche importanti simboli del commercio sicuro, degli scambi culturali e dell'organizzazione statale, occupando un posto di rilievo nell'identità storica dell'Anatolia. Oggi parleremo insieme del motivo per cui i caravanserragli e i selciuguidi sono importanti dal punto di vista dell'UNESCO, delle caratteristiche che li distinguono e degli interventi di conservazione realizzati per tramandare questo patrimonio alle generazioni future. Tra il XII e XIII secolo, lo Stato selciuguide di Anatolia costruì una vasta rete di caravanserragli con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle vie commerciali in Anatolia, edificati tenendo conto di una distanza percorribile in circa una giornata di viaggio. Questi complessi erano centri in cui i mercanti e i viaggiatori potevano pernottare in sicurezza. I caravanserragli offrivano alloggio, cibo, assistenza per gli animali, la possibilità di soddisfare le necessità fondamentali, diventando così componenti indispensabili nel sistema di trasporto dell'epoca. In questo modo, l'Anatolia divenne una delle principali rotte attraverso cui il commercio tra Asia ed Europa poteva svolgersi in condizioni di sicurezza. I caravanserragli selciuchidi figurano nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO nell'ambito di un'importante candidatura che rappresenta nel suo insieme le storiche vie commerciali dell'Anatolia. L'obiettivo di questa candidatura non è soltanto valorizzare i singoli caravanserragli, ma mettere in evidenza la rete di trasporto e di commercio che essi costituivano nel loro insieme. Queste strutture, infatti, per secoli hanno consentito ai mercanti di viaggiare in sicurezza, contribuendo al tempo stesso alla diffusione del sapere

dell'arte, dal commercio e dal patrimonio culturale tra società diverse. Rivestono inoltre una grande importanza perché hanno conservato fino ai nostri giorni alcuni dei più riusciti esempi dell'architettura in pietra selgiuchide dell'Anatolia. Uno degli aspetti più affascinanti dei caravanserragli selgiuchidi è l'approccio architettonico che combina solidità e estetica. Spesse mura in pietra, imponenti portuali monumentali, ampi cortili, ambienti coperti destinati ad alloggio, moschee, magazzini e stalleri uniscono sicurezza e funzionalità all'interno della stessa struttura. Sebbene presentino alcune differenze a seconda delle condizioni climatiche delle aree in cui sorgono, tutti conservano le tracce di una comune concezione architettonica. Da questo punto di vista, i caravanserragli rientrano tra le opere più significative che riflettono le conoscenze ingegneristiche, la lavorazione della pietra e la concezione urbanistica dello Stato selgiuchide di Anatolia. La conservazione di questo patrimonio storico è importante quanto la sua stessa storia. Gli interventi realizzati oggi mirano a preservare l'architettura originaria degli edifici, a documentarli dettagliatamente, a restaurarli secondo metodi scientifici e a tramandarli in condizioni adeguate alle generazioni future. Allo stesso tempo, le misure volte a consentire ai visitatori di conoscere questo patrimonio nel rispetto della sua conservazione costituiscono una parte importante dell'attuale approccio alla tutela. In questo modo, gli edifici storici non vengono considerati soltanto come monumenti che raccontano il passato,

0: E piani di conservazione finalizzati alla gestione dei rischi legati alla calamità sono diventati temi importanti nel campo della tutela del patrimonio culturale. Anche le ricerche condotte sui caravanserrai e selciogate contribuiscono a una migliore comprensione e conservazione di queste strutture storiche, favorendone al contempo la promozione a livello internazionale. In questo modo, la storica rete di vie dell'Anatolia, che per secoli ha messo in contatto culture diverse, continua ad essere considerata non soltanto come una testimonianza del passato, ma come una parte importante del patrimonio culturale comune dell'umanità. I caravanserragli selciuchidi si distinguono come una delle testimonianze più importanti del ruolo dell'Anatolia nel corso della storia, quale centro del commercio, degli spostamenti sicuri e degli scambi culturali. Gli interventi di Turchia volti a preservare questo prezioso patrimonio, a tramandarlo alle generazioni future attraverso studi scientifici e a promuoverlo nell'ambito della candidatura alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, contribuiscono a rendere visibile a livello internazionale la ricca eredità storica dell'Anatolia. Nel prossimo episodio continueremo insieme a scoprire le tracce di Turchia nell'UNESCO. Arrivederci!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine? Crediamo che più proteine significhi più salute, ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proeteico a colazione, barretta proetica per lo spuntino, integratori proetici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Aküz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita. Come spiega la professoressa Aküz, le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che è l'opposto, ovvero un consumo eccessivo.

eccessivo può danneggiare l'organismo. La professoressa Akus richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine è importante assumerla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteine animali o proteine vegetali? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Akus spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon. Inoltre, riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Akus prosegue. Se ne avete una patologia renale che ne siete consapevoli o meno e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio. Meglio le proteine animali o quelle vegetali? La risposta della professoressa Akus è chiara. Non dobbiamo trascurare le fonti di proteine vegetali, così come non dobbiamo trascurare quelle animali. Nella nostra alimentazione quotidiana dovremmo includere sia proteine animali sia proteine vegetali. Per aumentare la biodisponibilità delle proteine vegetali, dovremmo consumarle insieme ai cereali. In questo modo regolizzeremo il profilo delle aminoacidi e aumenteranno la biodisponibilità nell'organismo. Arriviamo alla domanda più frequente. Quanto proteine sono sufficienti ogni giorno? La professoressa Akus fornisce anche dei numeri. Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Akus spiega: è importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelle che oggi consideriamo tra le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle, ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo o pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. E le yogurt e le bevande proteiche? La professoressa Akus dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare e aumentare a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine,

È necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione, non è necessario integrarla a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. Da professoressa Chiusa avverte: nei pazienti affetti da malattie epatiche, il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gota, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urinico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 28 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda Gaza, resilienza e umanità nella fame e curiosità utili. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie del giorno di venerdì 28 agosto a cura della redazione italiana TRT. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Mohsin Rezai ha dichiarato che l'Iran ha preparato un elenco di condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz dopo che i mediatori di Pakistan e Qatar avevano chiesto a Teheran di definire le proprie condizioni. Rezai ha precisato che tra queste condizioni figura anche la fine della guerra regionale. Rezai ha inoltre affermato che l'Iran ha raggiunto un'intesa con l'Oman per l'istituzione di un corridoio marittimo attraverso lo stretto, il cui tracciato attraversa in alcuni tratti le acque territoriali dell'Oman e in altri quelle iraniane. In un'intervista rilasciata alla televisione libanese Almana, Rezai ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti accettassero le condizioni dell'Iran, le navi utilizzerebbero un canale centrale prestabilito. La più potente lobby filo-israeliana degli Stati Uniti, AIPAC, ha convogliato decine di milioni di dollari nelle competizioni elettorali in tutto il paese attraverso il suo principale strumento di spesa elettorale, United Democracy Project, e il cosiddetto Super PAC, autorizzato a spendere somme illimitate di denaro con l'obiettivo di influenzare le elezioni. Ha speso 54 milioni di dollari nelle elezioni per il Congresso, secondo Open Secrets, organizzazione che monitora il finanziamento delle campagne elettorali. L'enorme capacità finanziaria messa in campo evidenzia la perdurante influenza di AIPAC a Washington, ma anche il crescente malcontento nei confronti della politica statunitense verso Israele e del ruolo dei gruppi di interesse facoltosi nelle elezioni americane. Secondo quanto riferito dal sito di informazione Axios, l'amministrazione del presidente Donald Trump sta conducendo colloqui con il governo ad interim dal Venezuela sulla possibilità che gli Stati Uniti acquisiscano una partecipazione nella proprietà delle ingenti risorse petrolifere del paese, secondo quanto riportato sulla base delle informazioni fornite da due funzionari statunitensi rimasti anonimi. I negoziati riguardano più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi che complessivamente dispongono di 90 miliardi di barili di riserve accertate. Si tratta di una quantità pari a circa un terzo delle riserve accertate complessive dal Venezuela, stimate in 300 miliardi di barili. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale siriana Sana, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha nominato come consigliere Mazlum Abdi,

0: ex leader dell'SDF, guidata dall'organizzazione terroristica YPG. Sanà ha riferito che al-Shaarawy ha nominato Abdi alla carica di consigliere della presidenza con un decreto emanato giovedì. Abdi aveva annunciato lo scioglimento dell'organizzazione terroristica durante una conferenza stampa tenuta il 25 agosto. Secondo quanto riferito dal Guardian, un falso sito web filo-israeliano denominato Hanover Institute for Policy, che opera sotto il nome di un think tank inesistente, ha pubblicato oltre 560.000 parole nell'arco di 9 giorni, in quello che appare essere un tentativo di influenzare il modo in cui i chatbot intelligenza artificiale affrontano le questioni legate a Israele. I contenuti pubblicati sul sito su temi quali i prigionieri palestinesi, i crimini di guerra commessi da Israele e l'uso della fame come arma contro i palestinesi nella striscia di Gaza vengono presentati come ricerche imparziali. Tuttavia, il sito non sembra aver alcuna personalità giuridica riconoscibile, un indirizzo fisico, dipendenti identificabili per nome e o articoli firmati. Le notizie dal giorno di oggi, le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Salve a tutti coloro che si incontrano su questa frequenza. Nel nostro viaggio oggi rivolgiamo la nostra rotta verso le storiche vie commerciali dell'Anatolia che per secoli hanno collegato l'Oriente e l'Occidente. I caravanserragli seljuchidi sorti lungo queste vie non erano soltanto strutture destinate all'alloggio dei viaggiatori, ma rappresentavano anche importanti simboli del commercio sicuro, degli scambi culturali e dell'organizzazione statale, occupando un posto di rilievo nell'identità storica dell'Anatolia. Oggi parleremo insieme del motivo per cui i caravanserragli seljuchidi sono importanti dal punto di vista dell'UNESCO, delle caratteristiche che li distinguono e degli interventi di conservazione realizzati per tramandare questo patrimonio alle generazioni future. Tra il XII e XIII secolo lo Stato seljuchide di Anatolia costruì una vasta rete di caravanserragli con l'obiettivo di garantire la sicurezza della via commerciale in Anatolia, edificati tenendo conto di una distanza percorribile in circa una giornata di viaggio. Questi complessi erano centri in cui mercanti e viaggiatori potevano pernottare in sicurezza. I caravanserragli offrivano alloggio, cibo, assistenza per gli animali, la possibilità di soddisfare le necessità fondamentali, diventando così componenti indispensabili nel sistema di trasporto dell'epoca. In questo modo l'Anatolia divenne una delle principali rotte attraverso cui il commercio tra Asia ed Europa poteva svolgersi in condizioni di sicurezza. I caravanserragli seljuchidi figurano nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO nell'ambito di un'importante candidatura che rappresenta nel suo insieme le storiche vie commerciali dell'Anatolia. L'obiettivo di questa candidatura non è soltanto valorizzare i singoli caravanserragli, ma mettere in evidenza la rete di trasporto e di commercio che essi costituivano nel loro insieme. Queste strutture, infatti, per secoli hanno consentito ai mercanti di viaggiare in sicurezza, contribuendo al tempo stesso alla diffusione del sapere, dell'arte, del commercio e del patrimonio culturale tra società diverse. Rivestono inoltre una grande importanza perché hanno conservato fino ai nostri giorni alcuni dei più riusciti esempi dell'architettura in pietra seljuchide dell'Anatolia. Uno degli aspetti più affascinanti dei caravanserragli seljuchidi è l'approccio architettonico che combina solidità e estetica. Spesse mura in pietra, imponenti portuali monumentali, ampi cortili, ambienti coperti destinati ad alloggio, moschee, magazzini e stalle riuniscono sicurezza e funzionalità all'interno della stessa struttura. Sebbene presentino alcune differenze a seconda della

0: condizioni climatiche delle aree in cui sorgono, tutti conservano le tracce di una comune concezione architettonica. Da questo punto di vista, i caravanserrali rientrano tra le opere più significative che riflettono le conoscenze ingegneristiche, la lavorazione della pietra e la concezione urbanistica dello Stato Selciukide di Anatolia. La conservazione di questo patrimonio storico è importante quanto la sua stessa storia. Gli interventi realizzati oggi mirano a preservare l'architettura originaria degli edifici, a documentarli dettagliatamente, a restaurarli secondo metodi scientifici e a tramandarli in condizioni adeguate alle generazioni future. Allo stesso tempo, le misure volte a consentire ai visitatori di conoscere questo patrimonio nel rispetto della sua conservazione costituiscono una parte importante dell'attuale approccio alla tutela. In questo modo, gli edifici storici non vengono considerati soltanto come monumenti che raccontano il passato, ma come valori culturali ancora vivi da tramandare al futuro. Negli ultimi anni, le tecniche di documentazione digitale, gli studi di modellizzazione tridimensionale e piani di conservazione finalizzati alla gestione dei rischi legati alla calamità sono diventati temi importanti nel campo della tutela del patrimonio culturale. Anche le ricerche condotte sui caravanserrali selciukidi contribuiscono a una migliore comprensione e conservazione di queste strutture storiche, favorendone al contempo la promozione a livello internazionale. In questo modo, la storica rete di vie dell'Anatolia, che per secoli ha messo in contatto culture diverse, continua ad essere considerata non soltanto come una testimonianza del passato, ma come una parte importante del patrimonio culturale comune dell'umanità. I caravanserrali selciukidi si distinguono come una delle testimonianze più importanti del ruolo dell'Anatolia nel corso della storia, qual centro del commercio, degli spostamenti sicuri e degli scambi culturali. Gli interventi di Turchia volti a preservare questo prezioso patrimonio, a tramandarlo alle generazioni future attraverso studi scientifici e a promuoverlo nell'ambito della candidatura alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO contribuiscono a rendere visibile a livello internazionale la ricca eredità storica dell'Anatolia. Nel prossimo episodio continueremo insieme a scoprire le tracce di Turchia nell'UNESCO. Arrivederci!
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine? Crediamo che più proteine significhi più salute, ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proteico a colazione, barretta proteica per lo spuntino, integratori proteici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute

voce ha iniziato a prevalere sulle reali? Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Aküz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita, come spiega la professoressa Aküz. Le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che l'opposto, ovvero un consumo eccessivo, può danneggiare l'organismo. La professoressa Aküz richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine è importante assumerla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteine animali o proteine vegetali? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Aküz spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon, inoltre riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Aküz prosegue. Se ne avete una patologia renale, che ne siete consapevoli o meno, e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio. Meglio le proteine animali o quelle vegetali? La risposta della professoressa Aküz è chiara. Non dobbiamo trascurare le vegetali, così come non dobbiamo trascurare quella alimentazione quotidiana. Dovremmo includere sia proteine animali sia proteine vegetali. Per aumentare la biodisponibilità delle proteine vegetali, dovremmo consumarle insieme ai cereali. In questo modo regolizzeremo il profilo del aminoacidi e aumenteremo la biodisponibilità nell'organismo. Arriviamo alla domanda più frequente. Quanto proteine sono sufficienti ogni giorno? La professoressa Aküz fornisce anche dei numeri. Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Aküz spiega: è importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelli che

Oggi consideriamo tre le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo o pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. Il yogurt e le bevande proteiche. La professoressa Kuz dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici, purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare, possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia, sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare, aumentare a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine, non è necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione, non è necessario integrarle a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. Da professoressa Kuz avverte, nei pazienti affetti da malattie epatiche il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gota, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto!

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.